e basta cuca. E basta cuca. Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per niente la settimana, non saccio che fa e non saccio che fa. E basta cucca. E basta cucca.